0: pulso pro coltelio, a pulso pro coltelio.
1: Vitrudus ineffabilis, membris lacertis labilis.
0: Vitrudus ineffabilis, membris lacertis labilis. Si, puer con puello laborare.